Dowry eterno, dowry eterno. Sicura, purine bunduzu. Lavranke, dow dowry sanedi. Dowry eterno, madame Turo, tingringa mbaya.